solamente ritmo, maestro, solamente ritmo. Ok, maestro, dice, y todos cantan, dice... Mala, mala, mala.